Nima ha, nima sha, nima una git with her o gapo. Nima pi quila yo o vega, tia johia. No, gacho munjola. Lotapo cat vi yami e malit tata vi, gati maji, nahan

Nima ha, nima sha, nima una git with her o gapo. Nima pi quila yo o vega, tia johia. No, gacho munjola. Lotapo cat vi yami e malit tata vi, gati maji, nahan